0: very touched that.
1: Y pego su teacuna. Tana. Atima. Elisabe yo ma. Pidere katasimaning an asurotuni. Abgago rasolatui. Asiutitite de maluni. Kayung seduni. Idiseduni. Amaru. Takua. Kayusitigasutuni. Inui. Pekusinini. Kuveagitiatava. Kuyari yunga upigusutungalo. Tanna at hatlari audakattaro kutakununga ukiutaktumi ukiukku pinguani uvaroktuni ammaru asinginni. Tannaru takusotitivaroktuni.